prova, se mi dà prova son staria, caramba caramita, ta cominci con le braccia, e non c'è la targuta, da lì è vivo bene, sa si è metruga. Sto brutto, a Jelenski schiero, se mi dà prova son staria, caramba caramita, ta cominci con le braccia, e non c'è la targuta, sto brutto, a Jelenski schiero, se mi dà prova son staria, caramba caramita, ta cominci con le braccia, e non c'è la targuta, da lì è vivo bene.

0: la mia ciaccia. I Japanche o Vildana, Bituruke, Narcomana.
1: Cataclisma, comunisma, cataclisma, comunisma.

per esempio. Poi ad meglio quanto penso mandare nel sostegno, se non siamo se non tocca io non terreno, se non siamo se non tocca io non terreno, se non siamo se non tocca io non terreno, se non siamo se non tocca io non terreno.

0: La musica mi onde. La musica chanta così. La musica mi onde.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: La musica mi onde.

Happy Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

0: Infatti.
1: Ciascia, ciascia, ro, robu prati.
2: Iz dalmatinske, jedete,
1: robu prati. Robu prati.

Jojamo McBlood. Candati si vi la pars nella jubilcizzo. Cazzam Jojamo McBlood.

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.